0: bin Sekto. Here I am. I kill you. Ouch.
1: Mosquito, parasito, bandito.
0: I kill you.
1: Mosquito, parasito, capito.
0: Finito.
1: Mosquito, parasito, bandito.
0: I kill you.

0: 2005.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,